Patata, patata, patata, patata, patata, patata, patata, patata, patata, patata, patata, patata, patata, patata, patata, patata, patata, patata, patata, patata, patata, patata, patata, patata, patata, patata, patata, patata, patata, patata, patata, patata, patata, patata, patata, patata, patata, patata, patata, patata, patata, patata, patata, patata, patata, patata, patata, patata, patata, patata, patata, patata, patata, patata, patata, patata, patata, patata, patata, patata, patata, patata, patata, patata, patata, patata, patata, patata, patata, patata, patata, patata, patata, patata, patata, patata, patata, patata, patata, patata, patata, patata, patata, patata, patata, patata, patata, patata, patata, patata, patata, patata, patata, patata, patata, patata, patata, patata, patata, patata, patata, patata, patata, patata, patata, patata, patata, patata, patata, patata, patata, patata, patata, patata, patata, patata, patata, patata, patata, patata, patata, patata, patata, patata, patata, patata